Usciol, Usciol, lume ha so schimbat, generazile so schimbat, io m'am schimbat, dal popolazione de nuopte, alla non si schimba niccio data.